cattivo, un busta canga, nel fama cosa. Anumuna, si sia u, ya fama cosa. Amuna yeye, koma, sama cosa. Tanga, tanga, un busta canga, nel fama cosa.